0: Parlami tu, cui salvezza non c'è, prendi nella tua mano la sua mano.
1: Signore,

noi si sogna e ballato da formini collati lanterne di serve di soldati udite il gran tamburo del tempio verde da stridone pigite ci abbattete in fila.